0: 7 per qualche antenna.
1: County 342. 314 station, Star Trek. Good check, man.